0: presencia es una respuesta humanista al conflicto de la información y de la comunicación. Es una luz de esperanza, es un conector de iniciativas que transforman y es una iniciativa transformadora.
1: Presenza is an international news agency specializing in peace and non-violence. We're a point of convergence for social movements, for social organizations, for everyone who believes in a better world, a world where the human being is the central value.
2: Τον αφοπλισμό, την μη βία, τις διακρίσεις, την οικονομία, την πολιτική και είναι σε 8 γλώσσες.
3: Presenza è molto di più di un'agenzia di stampa, è un altro mondo possibile che già esiste e che già stiamo costruendo.
4: En Islas Canarias, Radio Guiniguada.

0: Se rimedia una lira per Roma, ma che? Se spendono le lire.
1: Quante macchine venivano la sera, quanta gente fu affacciata a sta ringhiera, quanta folla di maschiette.

birra e col caffè che allora c'era. Ogni topolino mi pareva un separé, ogni mazzolino rimediavo lire tre, ci scagliavo sempre specialmente coi taxi.

La terrazza era un salotto ed ogni sera me pareva una stellata bomboniera. Mo la gente della meglio società resta a casa e gioca al bridge o al baccarat.

ma che luna c'è stasera. Veder mondo, chi s'affaccia a sta ringhiera.